a scurrire, tengo fome, viene dell'once, te imponga letto, surasco, guaranà, raditi, se non come molto smandioca, mandioca di mais in corda, sinto un duro, quebro sdente, poi ingrossa sperna, io po'.